0: quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'ultima settimana di agosto sarà segnata dalla rimonta dell'anticiclone africano che investirà in pieno il centro-sud, dove è atteso il ritorno del caldo estremo. In particolare massima attenzione tra giovedì e sabato, quando sul medio adriatico al sud e sulle isole si prevedono picchi record di 44-45 gradi. Nel frattempo tra questa sera e domani veloce fase temporalesca al nord, a partire dal nord-ovest, più marginalmente al centro. I primi fenomeni nel pomeriggio nelle Alpi piemontesi e in Valle d'Aosta. Oggi massime non oltre 30 gradi a settentrione, fino a 36-38 gradi al sud e sulle isole. Per maggiori dettagli, meteo.it. Radio Subasio.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: 9-2 minuti, siamo pronti a un'altra oretta insieme, l'ultima di Tutti in Piedi di questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, dal 1984 la splendida voce di Alison Moyet. Questa è All Cried Out.

cosa fai questa sera? C'era Noemi su Radio Subasio. Voi cosa fate adesso? Giocate con noi, dai, lo facciamo tutte le mattine a quest'ora e anche oggi vi sottoponiamo una canzone che ci siamo divertiti a mostrificare. Allora, è una canzone famosissima che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2002. Non è arrivata molto alta in classifica perché si è classificata, vabbè, non vi dico la posizione, se no ve la andate a cercare, mettete il posto, mettete l'anno del festival e la individuate subito. Diciamo che è arrivata forse a metà classifica, ecco, più o meno, o un po' sotto, un po' più sotto della metà. Però è stata la canzone più programmata probabilmente dalle radio quell'anno lì.